medaglie incomparabili, camei rari impagabili, figli di tenebrosa sublime antichità. In aurea carta pecora dell'Accademia i titoli, onde son membro nobile di prima qualità. Il gran trattato inedito sull'infallibil metodo di saper ben distinguere a prima vista ogni or l'antico dal moderno, di fuori dall'interno, nei maschi e nelle femmine e ogni altro oggetto ancora. Lo spagnolo, gran piante genealogiche degli avoli e bifavoli, con le notizie storiche di quel che ognuno fu, diplomi, stemmi e croci, nastri, colani ed ordini, e grosse come doci, sei perle stelle lunghe.

altri dell'alto pin terribile, dal rol mal come cibo, il bel profil qui sta. La francese. Scatole, scatoline, conspini e casettini, che bei tesori nascondono, sa qui alla dea d'amore. Badate, roba fragile, qui è chiuso già indovino, sta nuovo cappellino, con pene, merli e fior. Il tedesco. Disertazione classica sui nuovi effetti armonici, con dei potenti alfionici, ritesterà stupore, le prime feutotonici, le rare produzioni, di corni e di tromboni, botelli in mio tempore. Inglese.

francese. Vos vient de Franco Ratio, li tonga fi esquisite, bene li comatite, con che li ecco i color, son cose sacre intendo, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi felici amor. Il Rus, notizia tipografica di tutta la Siberia, con carta geografica dell'Ottawa.

sta tutto all'ordine, non v'è che dire, né più a partire si può tardare. Or l'inviato certo è tornato, teste dei rapidi, teste trementi,